0: nato Bourbon e Bourbon e Bourbon.
1: Tutto nel mondo è Bourbon.
0: Come è nato Bourbon?
1: È nato Bourbon e Bourbon e Bourbon.
2: Tutto nel mondo è Bourbon.
0: Come
1: è nato
0: Bourbon
1: e Bourbon e Bourbon.
0: Come
1: è nato
0: Bourbon
1: e Bourbon e Bourbon.
2: Tutto nel mondo è Bourbon.
1: Come è nato Bourbon?